chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8509.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Allo?
2: Hola.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 1 5 1.
1: Sai, vorrei raccontarti che ho imparato a non cadere, a non

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 5959.
1: Si imbosca tra le nuvole, rimescola le regole. Nessuno sa se viene o se va.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:30.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Scooch. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 4 5 4.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Hi everybody, this is Måneskin. You're listening to Choose and Listen Clear Now, baby. Yeah, yeah, 'cause it begins like.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 6, 5, 8.

richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:01. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:29.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3972

0: brano lo puoi richiedere con il codice 5058.
1: Negli occhi di un bambino, uno sguardo da gigante, nei sogni di una donna, la bellezza irriverente, un vecchio che rincorre quell'attimo fuggente, l'avesse preso prima non ne avrebbe fatto niente, un tetto che si apre dalla casa, piove il cielo, qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno, da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo, c'è una ragazza sola.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:59.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla

ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0635.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1706.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 32 minuti.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, rappresentato.

0: 68.
1: La programmazione di Bomb Channel è con i successi.
0: Le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: amore.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Eccoci di nuovo insieme all'appuntamento con le stelle e con Marta. Cominciamo dall'Ariete. Una serie di aspetti difficili vi rendono taciturni quando ci sarebbe bisogno di un vostro intervento. Il Toro. Non tutto andrà come vi aspettate, soprattutto riguardo al riconoscimento del vostro impegno, sia che studiate, sia che siate in affari. I Gemelli. Sensibilità e capacità di comunicare vi aiutano nei rapporti di amicizia e di affari. Basterà non farsi prendere da timori irrazionali. Il Cancro. Prima di schierarvi dalla parte di qualcuno, ascoltate attentamente le ragioni degli altri. Potreste trovarvi dalla parte sbagliata. Il Leone. La luna tifa per voi. Ma onestamente ha un'influenza piuttosto debole e la giornata resta fiacca, tranquilla ma inconcludente. La Vergine. Avrete sulla punta della lingua tutti gli argomenti vincenti per sbaragliare i vostri avversari. La Bilancia. La Dea bendata vi darà una mano a farvi andare tutto bene, dalla cena in famiglia alla gita fuori porta, dalla trattativa di affari alla serata in discoteca. Lo Scorpione. Per i più giovani del segno è in arrivo una gradita sorpresa, un viaggio all'estero, un nuovo amore, una piccola vincita, un lavoro più remunerativo. Sagittario. Giornata vivace che favorisce soprattutto la comunicazione, lo scambio di esperienze, l'arricchimento reciproco con tutti coloro con i quali avrete a che fare. Capricorno. Il rapporto di coppia è particolarmente teso, per cui dedicatevi ai vostri hobby preferiti per scaricare il vostro malumore. Acquario. Prima di aprire bocca contate non fino a 10 come si è soliti dire, ma almeno fino a 1000. Oggi siete davvero un disastro con le parole. I Pesci. Se il vostro sprint non è ai livelli migliori, rimediate con tanta saggezza e intelligenza. E per oggi ci salutiamo qui.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3204.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8216.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
0: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8533.
1: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda, per

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: CNR, giornale radio.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Alla Camera è il giorno del terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta, ma il vero banco di prova sarà domani, quando è atteso il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In Francia circa 500.000 persone, secondo i movimenti studenteschi, ieri in piazza in molte città per protestare contro il degrado della scuola, disordini a Lione, Strasburgo e Parigi. Christa Pike, la donna condannata a morte in Tennessee, è sopravvissuta a due iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla, lo hanno reso noto i suoi avvocati. Era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni. Massima allerta in Israele in occasione del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas. Intanto resta alta la tensione nel resto del Medio Oriente. Gli Houthi rivendicano di aver attaccato con missili balistici e droni due aeroporti e una base aerea dell'Arabia Saudita. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio, indicato per l'incarico l'attuale presidente Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento dell'ex numero uno del CONI al momento della candidatura. Le nuove elezioni si dovrebbero tenere prima di Natale. È tutto, a più tardi.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Eccoci di nuovo insieme all'appuntamento con le stelle e con Marta. Cominciamo dall'Ariete. Una serie di aspetti difficili vi rendono taciturni quando ci sarebbe bisogno di un vostro intervento. Il Toro. Non tutto andrà come vi aspettate, soprattutto riguardo al riconoscimento del vostro impegno, sia che studiate, sia che siate in affari. I Gemelli. Sensibilità e capacità di comunicare vi aiutano nei rapporti di amicizia e di affari. Basterà non farsi prendere da timori irrazionali. Il Cancro. Prima di schierarvi dalla parte di qualcuno, ascoltate attentamente le ragioni degli altri. Potreste trovarvi dalla parte sbagliata. Il Leone. La Luna tifa per voi. Ma onestamente ha un'influenza piuttosto debole e la giornata resta fiacca, tranquilla ma inconcludente. La Vergine. Avrete sulla punta della lingua tutti gli argomenti vincenti per sbaragliare i vostri avversari. La Bilancia. La Dea bendata vi darà una mano a farvi andare tutto bene, dalla cena in famiglia alla gita fuori porta, dalla trattativa di affari alla serata in discoteca. Lo Scorpione. Per i più giovani del segno è in arrivo una gradita sorpresa, un viaggio all'estero, un nuovo amore, una piccola vincita, un lavoro più remunerativo. Sagittario. Giornata vivace che favorisce soprattutto la comunicazione, lo scambio di esperienze, l'arricchimento reciproco con tutti coloro con i quali avrete a che fare. Capricorno. Il rapporto di coppia è particolarmente teso, per cui dedicatevi ai vostri hobby preferiti per scaricare il vostro malumore. Acquario. Prima di aprire bocca contate non fino a 10 come si è soliti dire, ma almeno fino a 1000. Oggi siete davvero un disastro con le parole. I Pesci. Se il vostro sprint non è ai livelli migliori, rimediate con tanta saggezza e intelligenza. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento

Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica. Questo brano è stato richiesto al jukebox telematico di Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8402.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Denaro è tempo il?
5: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: CNR. Giornale radio.
7: Gioco set match, il ginocchio mette KO almeno per il 2026, il numero uno del mondo. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, annuncia su Instagram. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, farò il massimo per tornare al 100%. Quella mentre bacia il trofeo di Wimbledon dopo la finale vinta lo scorso 12 luglio, resterà dunque l'ultima istantanea di Jannik Sinner in un 2026 dai due volti, straordinario per più di 6 mesi, con record dei 5 Masters 1000 vinti di fila, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, Roma, fino al bis a Wimbledon, da incubo negli ultimi 3 mesi, con i problemi al ginocchio che lo hanno portato a rinunciare strada facendo a tutti i tornei con un continuo stop and go tra controlli medici, fisioterapie e ritorni in campo. Adesso si ferma, appuntamento al 2027, tornerà non più da numero uno del mondo, Zverev lo sorpasserà. Una buona giornata da Gerardo De Vivo.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
9: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
3: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
3: E di interessi?
2: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: CNR, giornale radio.
6: Buongiorno da Nicola De Muro. Ieri, terza giornata di mobilitazione degli studenti francesi, il primo ministro Le Cornu rigetta la descrizione fatta dalla gran parte della stampa francese di duri scontri con la polizia, ma le organizzazioni studentesche continuano a parlare di polizia violenta. Sentiamo da Parigi Francesco Rapazzini.
7: Spazio alla politica, alle diatribe, alle promesse e alle accuse all'indomani della grande manifestazione studentesca in Francia, che secondo gli organizzatori ha riunito ieri 450.000 persone in diversi cortei nelle grandi città, senza ulteriori disordini rispetto a quanto accaduto nei giorni scorsi. Se il ministro dell'Interno dice che non deve scusarsi per le azioni della polizia, le sinistre e la Commissione Nazionale dei Diritti dell'Uomo hanno espresso la loro preoccupazione sul ricorso sproporzionato della forza e accusano il governo e la polizia di aver trattato gli studenti come se fossero dei guerriglieri urbani, ferendone alcune centinaia anche in maniera grave, come quel 14enne ormai deturpato dopo che un agente gli ha sparato una granata in faccia. Il primo ministro ha promesso un piano di investimenti per le assunzioni di nuovi professori e per il rinnovo degli edifici scolastici. Il movimento studentesco resta mobilitato almeno fino al 17 ottobre, giornata di manifestazioni intersindacali contro il caro vita. Francesco Rapazzini da Parigi, linea allo studio.
6: E polemiche per le parole di Trump. Il caos in Francia è colpa di immigrazione fuori controllo e dell'Islam. A rispondere il presidente statunitense è stato il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot. Tutti i nostri rivali, avversari e partner, ha detto, cercano di raccontare le proteste a modo loro. Se non scriviamo la nostra storia, altri lo faranno al posto nostro. E rimanendo negli USA, Krista Pike, la donna condannata a morte in Tennessee, è sopravvissuta a due iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla, lo hanno reso noto i suoi avvocati. La donna era stata ricoverata la sera del 30 settembre dopo che le due iniezioni letali non avevano sortito effetto. Pike, 50 anni, era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni. Massima allerta in Israele in occasione del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas che hanno poi scatenato la reazione dello Stato ebraico contro Gaza. Oggi le commemorazioni dei familiari delle vittime del 7 ottobre 2023. E resta alta la tensione nel resto del Medio Oriente. Gli Houthi rivendicano di aver attaccato con missili balistici e droni due aeroporti e una base aerea dell'Arabia Saudita. Le forze lealiste dello Yemen invece hanno confermato di aver riconquistato lo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Alla Camera è il giorno del terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta, ma il vero banco di prova sarà domani, quando è atteso il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. Nei primi due voti di fiducia il centrodestra ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 voti favorevoli. Sentiamo per la maggioranza Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia e Chiara Braga del PD.
8: Noi siamo sereni di aver fatto un'ottima legge elettorale che serve all'Italia. E quindi andiamo con serenità e con convinzione che sia approvata dal Parlamento.
9: E invece avete chiuso ogni dialogo vero con le opposizioni, avete respinto proposte che avrebbero rafforzato la libertà di scelta degli elettori e avete deciso infine di nascondere le vostre profonde divisioni e il fatto che questa legge elettorale l'avete modificata mille volte per rincorrere il sondaggio del giorno.
6: Ed è tutto per ora, a più tardi.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
11: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
12: O come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
11: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
13: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
11: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice 3 3 5 6.

0: Si accendono le luci.
1: Una canzone intona una musica.
0: E buon Natale!
1: Ci sono attimi che vorresti non passassero mai, come le feste firmate Le Due Magnolie.
2: Ristorante Le Due Magnolie si veste di tradizione e ti invita alla vigilia di Natale
1: a Santo Stefano e al cenone dell'ultimo dell'anno.
2: Per l'occasione saranno serviti menù tipici delle feste. Prenota ora 011 99 68 473.
1: Ristorante Le Due Magnolie.
3: Strada Mappano 123 a Mappano.
4: Per la tua pubblicità su questa

committente? 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 3 4.
1: C'è qualcosa che in me

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Convertire i gas serra in sostanze utili e soprattutto meno inquinanti. È questa la sfida a cui ha risposto un gruppo di ricerca della McGill University in Canada, che ha messo a punto una soluzione originale. Grazie a un metodo particolarmente innovativo, gli esperti sono infatti riusciti a trasformare il gas serra in metanolo verde e monossido di carbonio. I risultati sono promettenti, anche se saranno necessarie ulteriori ricerche. Lo studio è stato recentemente pubblicato su Nature Communications. Sviluppare un legno modificato per accelerare la transizione ecologica e raggiungere l'obiettivo della neutralità carbonica è la sfida a cui ha voluto rispondere un team di esperti dell'Università del Maryland negli Stati Uniti. Dai laboratori dell'Ateneo americano, infatti, è uscito un nuovo legno prodotto senza l'uso di sostanze inquinanti, che dovrebbe garantire migliori performance sul piano del carbon storage. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Matter, in prima linea nella promozione di iniziative di ricerca originali e innovative. E dal mondo della sostenibilità è tutto, a presto con nuovi aggiornamenti.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: lo puoi richiedere con il codice 8539.
1: E c'è una storia che si sente raccontare.

0: grande novità per chi ama gli affari.
1: Giovedì pazzo!
0: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
2: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da Fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
0: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
3: Divani Totac.
4: Hai capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
5: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
6: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
7: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
8: Cogli l'attimo.
7: Confezioni Margherita a San Fred. Cogli l'attimo.
9: Per la tua pubblicità su questa emittente
10: 800 940 974.
9: Una scelta importante per risultati di prestigio.
11: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
12: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8483.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: CNR, giornale radio.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Stamani alla Camera le dichiarazioni di voto per il terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta con il centrodestra, che ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 voti favorevoli alle prime due fiducie. Fare i puntati tuttavia sulla giornata di domani per il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In caso di approvazione del testo, le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Ieri la terza giornata di proteste degli studenti francesi per denunciare le carenze della scuola ha portato in piazza tra le 266.000 persone, secondo il Ministero dell'Interno, e le 500.000, come rivendicato dalle stesse organizzazioni studentesche e dai sindacati che hanno sostenuto la protesta. A Parigi, Lione e a Strasburgo si sono verificati momenti di tensione. Nella capitale circa 300 giovani si sono scontrati con la polizia con lancio di oggetti e pietre, spingendo gli agenti a rispondere con lacrimogeni. Il bilancio nazionale sfiora i 500 fermi. Il premier Le Cornu ha respinto le accuse di violenze della polizia e sospeso le elezioni nei licei da oggi a venerdì per permettere dibattiti di democrazia interna. Oggi, 7 ottobre, in Israele sono in corso le commemorazioni dei familiari delle vittime per l'attacco di Hamas nel 2023. Morirono 1250 israeliani. Il luogo che registrò il numero maggiore di vittime, oltre 300, fu al Nova Festival a Rei, dove stamattina all'alba, come in tutto Israele, è stato osservato un minuto di silenzio. Pesanti bombardamenti russi nella notte sull'Ucraina. Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, così fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano almeno due morti e sette feriti. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Entro il 31 gennaio 2027 si terranno nuove elezioni. È tutto, a più tardi.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 4 2.
2: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

0: ulaula.it. Semplice, veloce, straordinario. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Eccoci di nuovo insieme all'appuntamento con le stelle e con Marta. Cominciamo dall'Ariete. Una serie di aspetti difficili vi rendono taciturni quando ci sarebbe bisogno di un vostro intervento. Il Toro. Non tutto andrà come vi aspettate, soprattutto riguardo al riconoscimento del vostro impegno, sia che studiate, sia che siate in affari. I Gemelli. Sensibilità e capacità di comunicare vi aiutano nei rapporti di amicizia e di affari. Basterà non farsi prendere da timori irrazionali. Il Cancro. Prima di schierarvi dalla parte di qualcuno, ascoltate attentamente le ragioni degli altri. Potreste trovarvi dalla parte sbagliata. Il Leone. La Luna tifa per voi. Ma onestamente ha un'influenza piuttosto debole e la giornata resta fiacca, tranquilla ma inconcludente. La Vergine. Avrete sulla punta della lingua tutti gli argomenti vincenti per sbaragliare i vostri avversari. La Bilancia. La Dea bendata vi darà una mano a farvi andare tutto bene, dalla cena in famiglia alla gita fuori porta, dalla trattativa di affari alla serata in discoteca. Lo Scorpione. Per i più giovani del segno è in arrivo una gradita sorpresa, un viaggio all'estero, un nuovo amore, una piccola vincita, un lavoro più remunerativo. Sagittario. Giornata vivace che favorisce soprattutto la comunicazione, lo scambio di esperienze, l'arricchimento reciproco con tutti coloro con i quali avrete a che fare. Capricorno. Il rapporto di coppia è particolarmente teso, per cui dedicatevi ai vostri hobby preferiti per scaricare il vostro malumore. Acquario. Prima di aprire bocca contate non fino a 10 come si è soliti dire, ma almeno fino a 1000. Oggi siete davvero un disastro con le parole. I Pesci. Se il vostro sprint non è ai livelli migliori, rimediate con tanta saggezza e intelligenza. E per oggi ci salutiamo qui.

0: tequila, guarda me.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: CNR, giornale radio.
7: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre. Solo da un

0: abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catanzaro

Bergamo, Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: CNR, giornale radio.
7: Buongiorno da Marco Mancini. Alla Camera riprende l'esame della legge elettorale con le dichiarazioni di voto per il terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo. Finora maggioranza compatta con il centrodestra che ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 sì alle prime due fiducie. Fari puntati sulla giornata di domani per il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In caso di approvazione del testo, le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Il governatore della Sicilia, Schifani, potrebbe dimettersi nelle prossime 48 ore. Lo avrebbe annunciato lui stesso al suo partito dopo che la maggioranza di centrodestra ha messo in dubbio la sua ricandidatura per un secondo mandato. A far precipitare la situazione, l'inchiesta della Procura di Palermo sul consulente di Schifani, Armao, per il quale i PM hanno chiesto l'arresto per corruzione. Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, e nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano due morti e sette feriti. Operazione antidroga non lontano da Roma. Cinque persone sono state arrestate, altrettante sono finite ai domiciliari con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione. Il gruppo utilizzava come base logistica un'officina abusiva destinata allo stoccaggio e alla distribuzione della droga. Eva Marisen, una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni. Indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo Internazionale al fianco di Cary Grant. È tutto, a più tardi.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza.

0: badi, pronti per insomma portare un po' di sole. No, pronti per portare un po' di sole. Siete tantissimi, grazie. Vabbè, Torino sta piovigginando, ecco, non sta proprio piovendo, però sta piovigginando. Non so il resto d'Italia, lo chiedo a voi, ecco, popolo di Jukebox.
1: Buongiorno Vladino.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a te e a tutta Radio Jukebox.
0: Buongiorno, ciao Manu. 393 999 7794, bisogno del vostro buongiorno.
2: Buongiorno Vladi con la pioggia, buongiorno a tutti da Fabio.
0: Scende la
3: buongiorno,
0: pioggia.
3: Caro Vladi da Melo.
0: Buongiorno Melo, che Melo ieri ha fatto un'osservazione, ha detto: ma noi mandiamo i messaggi, poi sono tanti, uno deve dare una risposta. Hai ragione Melo. Hai ragione, ma per fortuna che siete tanti e grazie, però li ascoltiamo.

0: che è carica. 393 999 7794. Buongiorno.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno a tutti. Oggi Palermo si risveglia in piena estate e infatti sono felicissima. Buona giornata a tutti e buona musica.
0: No, aspetta, a Palermo piena estate, questo sta a significare che è ritornato il caldo, insomma, quello afoso, quello insopportabile a Palermo.
2: Ma buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
2: Ascoltatori da Maurizio, ciao mamma.

0: Cesare Cremonini, paparazzi su Radio Jukebox. Buongiorno Vladi, puoi fare gli auguri a Martina, la mia collega che oggi compie gli anni. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Martina, da parte di Alessia, tanti auguri, ma anche da parte nostra. Ciao Martina, bacio, ciao.
1: Buongiorno,
0: ciao.
1: Buongiorno Vladi. Buongiorno. Di Tendenza Vigliana, una buona giornata a tutti.
0: Andiamo a Palermo, ritorniamo a Palermo.
2: No, Vladi, caldo bello, quello che ti fa venire voglia di tornare al mare quando sei libero, vabbè. Ma senza afa, proprio il sole, il canottierine, pantaloncini, bello, bellissimo, troppo felice oggi.
0: No, Angela, qua a Torino è grigio, quel color grigio topo, quel colore che proprio ti fa venire voglia di ritorno a letto sotto il lenzuolino.
3: Sì, così è. C'è qualcosa che a me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi, i gatti non sbagliano mai.

Domani Aiello sarà con noi su Radio Jukebox, ci verrà a trovare in studio. Intanto l'abbiamo potuto ascoltare con bellissima. Mi piace. Insomma, te l'ho mai detto. Ecco, Aiello sarà con noi domani pomeriggio intorno alle 15:30, 15:40 nei nostri studi a Torino in Via Rona numero 8.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta.

0: Tonello Venditti, Segreti su Radio Jukebox. Salutiamo Paola 393-999-7794. Grazie veramente a tutto il popolo di Radio Jukebox. Siete veramente tantissimi e grazie per stare in nostra compagnia. Vai, sentiamo.
1: Buongiorno Vlad.
0: Buongiorno.
1: Sono Anna da Vibo.
0: Ciao Anna, buongiorno.
1: No, ho sbagliato.
0: Che cosa?
1: Mi metti Grande Amore del Volo.
0: Va benissimo, ce l'ascoltiamo.
1: A te e ai tuoi genitori e un grosso abbraccio. Ciao da Anna.
0: Ciao Anna, un bacione enorme. Il Volo con Grande Amore. Un bacione ad Anna che ci segue da Vibo. 393-999-7794. Chiudo.

0: solo grande amore su Radio Jukebox. Buongiorno ad Anna, un bacione a lei.
1: Vladino, buongiorno. Buongiorno a tutti da Ale.
0: Buongiorno Ale, buona mattinata.
2: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

Diodato con Fai Rumore su Radio Jukebox. Dobbiamo salutare Selena che l'ha richiesta. Saluta anche Moreno. Ciao Moreno, ben sintonizzato con noi. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
2: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
3: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, anche.
4: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre.

0: FDCF volevamo richiedere la canzone del mago. Sono Ambra, scritto nel messaggio. Poi io domani mi dovrò ricordare di Donatella. Vladi, ho sentito che domani c'è Iello da te in studio, se ti ricordi me lo saluti, sono una sua fan. Mi potete aiutare anche voi a ricordarlo? Domani ho preso anche biglietti per Venaria. Giustamente non puoi ricordare a memoria tramite messaggio. Però voi domani scrivetemi, ci mancherebbe. Donatella, tu anzi aiutami per una domanda da porre ad Aiello domani, che sarà ospite con noi.
1: Una buona giornata a tutti da Beppe.
0: Ma
1: buon
0: ciao,
1: lavoro.
0: Beppe, buon lavoro
1: oggi
0: anche a te.
1: Oggi vorrei ascoltare Zarrillo con La notte dei pensieri. Che una bella. Buona diretta a tutti da Beppe.
0: Grazie, ciao Beppe e buon lavoro. 393 999 7794.

0: Michele Zarrillo, quanto mi piace questa canzone. Vabbè, io vi devo ringraziare perché insomma, moltissime delle canzoni che voi ricevete a me piacciono molto. Quando si parla d'amore, La notte dei pensieri. Era un festival di Sanremo, se non ricordo male, vero? Sono giusto?
1: Buongiorno Vladi, buongiorno. Ciao. Radio Jukebox, sono Rosalba dalla provincia di Crotone.
0: Rosalba, ciao.
1: Vorrei ascoltare, se possibile, Non è mai abbastanza dei Modà. Grazie.
0: Subito. Eccoli in arrivo. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.

Imoda con Non è mai abbastanza. Restate con noi, intanto noi soddisfiamo la vostra voglia di musica. Voi avete un compitino, quello di interagire con noi, farmi sentire anche le vostre voci. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

0: a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

combinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Che fastidio, che fastidio. Buongiorno alla nostra amica Vera, buona mattinata, buona giornata Davide, ciao.
1: Nadina, buongiorno da Getti, buongiorno a tutti.
0: Che
1: se per
0: abbiamo?
1: Favore mi mandi, ti avrei voluto dire, di Federica Carta.
0: Getti.
1: Grazie, buona Getti. Giornata a tutti, un bacione a te, Bladi, saluto tutti quelli che mi conoscono. Ciao ciao, Bladi, allora, da Getti.
0: Getti, perdonami, visto che a Palermo c'è il sole, vanno in spiaggia, a Reggio Calabria, come siamo messi con il tempo?

0: te.
1: Federica Carta, era il 2017, giusto? Ti avrei voluto dire. Valeria non la conosceva questa canzone.
0: Ciao Bradi, sono Mina da Grugliasco.
1: Ciao Mina.
0: Auguro una serena giornata a tutti. Ciao.
1: Grazie, ciao Mina. Dobbiamo andare a salutare una collega, giusto? Dov'è? Ho perso il messaggio. No, ecco qua, c'è Davide da Pinerolo. Puoi mettere Cioffi con Carmela per la mia collega Suniuccia? Grazie e buon lavoro. Ciao Suniuccia e ciao Davide.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Carmela. Ciao Davide da Pinerolo, ma salutiamo Soniuccia. Ecco, salutiamo Soniuccia. Andiamo a Biella, devo salutare Bruno invece. Ciao Bruno, anzi, che ha richiesto la canzone London Beat, è bellissimo. Insomma, però mi ha raccontato anni 80-90. Lui era un organizzatore di grandi eventi, ma di grandi concerti, tra cui London Beat, ma non solo, mi ha detto, nella zona del biellese, novarese, insomma, anche Claudio Baglioni, Vasco Rossi.

Think About You su Radio Jobbox. Devo andare a salutare l'amico Bruno. Ciao Bruno. Daniel 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Siete tantissimi, una marea di vostri messaggi. Grazie veramente a tutti quanti voi. Questa è Radio Jobbox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: CNR, giornale radio.
5: Ok Salute e Benessere.
6: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi torniamo a parlare di salute del cuore e cerchiamo di capire quali siano gli esami da fare nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. Ne parliamo con il professor Antonio Bartorelli, che è responsabile dell'unità operativa di cardiologia interventistica universitaria dell'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio di Milano e presidente della Fondazione Cesare Bartorelli.
7: Che controlli facciamo? Allora, ci sono dei controlli che noi chiamiamo di primo livello, molto semplici. Esami del sangue con calcolo del profilo lipidico e la glicemia. Un elettrocardiogramma, esame che ha più di 100 anni ma che è ancora importantissimo per la prevenzione cardiovascolare. Registra l'attività elettrica del cuore e ci dà in modo semplice e rapido la possibilità di individuare aritmie. Molte persone ad esempio hanno una fibrillazione atriale, non se ne accorgono e rischiano un ictus cerebrale cardioembolico o segni di sofferenza acuti o progressi. Non dimentichiamo che quasi il 40% degli infarti è silente, quindi il paziente va dal medico, fa l'ECG e il medico gli dice: lo sa signora che lei ha avuto un infarto? Ops. E infine l'ecocardiogramma, che è un esame molto molto approfondito, perché ci mostra in tempo reale la struttura del cuore, lo spessore delle pareti che possono aumentare in caso di ipertensione e la funzione delle valvole. Molte valvole si ammalano e uno non se ne accorge se non quando sono veramente molto avanzate le alterazioni. Nel proseguio ci sono poi degli esami di approfondimento quando il medico ha dei sospetti forti di secondo livello per una malattia coronarica, che è il test da sforzo, che valuta il comportamento del cuore sotto sforzo, l'holter cardiaco, che ci serve per escludere aritmie maggiori ma anche segni di ischemia, cioè di sofferenza del cuore da mancato apporto di ossigeno spesso dovuto alla malattia coronarica. E se sospettiamo fortemente malattia coronarica, oggi il test first line è la TAC coronarica, che quindi evita di fare una coronografia ma ci permette di escludere o di confermare la presenza di malattie coronariche.
6: Professore, mettendo da parte un secondo gli ultimi che ha detto, no? Perché quelli sono dati già dal cardiologo come esami per approfondire. Sì. Una persona, diciamo, tutto sommato in salute, che non ha sintomi, ogni quanto dovrebbe fare gli esami che ricordava prima?
7: Se gli esami dopo i 35-40 anni sono normali, agli esami di primo livello sono consigliabili ripeterli ogni anno. Quelli di secondo livello, quindi di approfondimento, solo se con gli esami di primo livello compaiano delle alterazioni.
6: Grazie per essere stati con noi.
5: Denaro è tempo il?
8: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
9: Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono.

0: Alberto, ce l'abbiamo fatta, vero? Lo chiedo ad Alberto da Crescentino, ce l'abbiamo fatta, insomma, ad ascoltare Vulevu degli ABBA. Buongiorno anche a Fabi, buona mattinata Fabi, buona giornata, a volte ritornano, no, vabbè, siete tantissimi, fai sentire se a Reggio Calabria e insomma c'è il sole, oppure com'è la situazione?
1: Guardi, ti rispondo subitissimo, anche qui c'è il sole, si può andare al mare, che vada chi può andare. Io non posso, purtroppo, si deve lavorare.
0: No, certo.
1: Ciao Vladi, un bacione. Però, da Cetti.
0: Perdonami Cetti, nella pausa pranzo tu potresti, devo salutare anche Anna Maria perché mi ha chiamato Anna Maria mettendomi al corrente. Qui da noi andiamo ancora al mare. Ciao Maria Rosa.

0: Irama con Ovunque Sarai. Tanti auguri, buon compleanno, giusto Maria Rosa, tuo cognato che è diventato un angelo. C'è Carmela che vuole ascoltare Achille Lauro con Amor.
1: Stanotte per te.

0: Achille Lauro con Amor su Radio Jukebox. Dobbiamo salutare Carmela. Ciao Carmela da Crivai, buongiorno.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: A te e a tutti voi, Tonino da Drosi.
0: Ciao Tonino.
1: Tauro.
0: Ciao Tonino.
1: Oggi cielo sereno, 27 gradi. Ciao pure. Ciao. No. Tonino da Drosi, piano di Gioia Tauro. Ciao.
0: Non fa caldissimissimissimo, non è che state insomma soffrendo come le settimane passate, vero Torino da Drossi? State con noi? Questa è Radio Jukebox.

0: www.radiovola.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a

Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: di te e di me su Radio Jukebox. Buongiorno a Gregorio, è lui che l'ha richiesta, ma buongiorno anche a Lori, buona mattinata e grazie per stare con noi con tanto di cuoricione rosso, bellissimo. Ciao Lori, un bacione. Sentiamo le vostre voci, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno Flavio, sono Rosa da Luzze.
0: Buongiorno Rosa.
1: Saluto a te e a tutto lo staff.
0: Grazie.
1: E tutte le persone che mi conoscono.
0: Bene.
1: Oggi cosa vorrei mettiamo? Richiedere il brano di Chalice, Fiume di Parole.
0: Va benissimo.
1: Un abbraccio fortissimo, buona giornata, a presto.

0: Boys con Fiumi di parole su Radio Jukebox. Vai.
1: Ciao dolcezza, sono Antonella.
0: Ciao Antonella.
1: Oggi gentilmente mi piacerebbe ascoltare, se fosse possibile,
0: cosa?
1: La Tatangelo, la più bella. La dedico a mia mamma, che oggi sarebbe stato il suo compleanno.
0: Auguri.
1: Okay? Auguri mamma. E sono sicura che balla con mio padre, perché loro erano degli ottimi ballerini. Quindi immagino questo di loro. Ti mando un abbraccio, saluto tutto Radio Jukebox, tutto lo staff del Paradiso dei Sapori e tutti gli amici di Radio Jukebox. Un abbraccio da Antonella, ciao!
2: Sopra il tuo viso stanco io leggo ancora l'ingenuità.

Angelo con La più bella. 393 999 7794. Che belli che sono i vostri messaggi. Voglio ringraziare, perché aveva dimenticato tutto, aveva dimenticato il saluto, però lo voglio ringraziare subito. Cristina da Avizzano non si era presentata prima, lei ha scritto, vuole ascoltare una canzone e scrive: io volevo ringraziarti per la compagnia che mi fai al lavoro e fai a noi. Ma un bacione a tutti quanti voi che scegliete di stare con noi di Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza.

0: Cristina Bazzar con Dedicato a te su Radio Jukebox. Ciao Cristina, 393 999 7794. Io devo salutare Valeria che mi sta scrivendo tutte le canzoni che le piacciono. Bella Federica Carta, bella Fiume di Parole, bella Dedicato a te. Buongiorno Valeria, continuiamo così per tutta quanta la mattinata. Vai.
1: Buongiorno Vladi. Buongiorno. Un abbraccio da Davide dall'Australia.
0: Ciao Davide.
1: Ciao a tutti.
0: Grazie, ciao Davide. Salutiamo invece la nostra amica Barbara.

0: Vinci con Fuga d'amore su Radio Jukebox. Buongiorno a Barbara che ci segue da Livorno.
1: Ciao Bradi, sono Daniele del Bar Cincinnato. Ciao Daniele. Volevo fare un saluto a tutte le mie fans,
0: wow,
1: che ovviamente mi sostengono sempre, sono tante. E un saluto particolare ad Anna, sì, e a Martina dei Polli di Corso Cincinnato. E ovviamente un saluto anche a te.
0: Cosa mettiamo?
1: E se mi puoi mettere per cortesia la canzone Tango di Tananai.
0: Volentieri.
1: Grazie a tutti. Ciao, un bacione.

Era tango su Jukebox. Buongiorno ad Antonio che scrive: allora ciao, buon mercoledì a tutti quanti voi di Radio Jukebox e a tutti gli ascoltatori. Insomma, è stata la settimana sino ad oggi mondiale dell'allattamento al seno e oggi è la Madonna del Rosario. Lo puoi dire in diretta? Grazie. Questo è il messaggio di Antonio. L'abbiamo fatto. Un salutone al nostro amico Antonio. Andiamo ad accontentare invece la richiesta di Dora. Ciao Dora, un bacione enorme. Arriva Fiorella Mannoia. Ascolta l'infinito. Questa è Radio Jukebox.

0: Ma noia con Ascolta l'Infinito su Radio Jukebox. Buongiorno Dora, un bacione a lei, però un bacione anche a Dani da Novara. Allora, chi all'inizio ce l'ha scritto: da noi non piove, tempo grigio. Ecco, le cose poi sono cambiate, scrive: alle 11:15 sono andata fuori dall'ingresso di casa a prendere il contenitore vuoto della carta, poco distante, entrando in casa, spatapum patapam tarapum, sono scivolata per la pioggia sotto le ciabatte. Mamma mia, come bacino e passa tutto. Ciao, un abbraccio a Dani da Novara.
1: Buongiorno, siamo a mercoledì. Salutiamo i colleghi di Aitta Castagno, gli amici della Buffa e mio amore Davide.
0: Bene.
1: Qui ovviamente
0: sì, però...
1: sempre Maria da Gioveno. Buona diretta, ciao.
0: Allora, cosa ti hanno fatto i colleghi? Perché dedica ai colleghi il Vaffa di Marco Masini. Cosa ti hanno fatto i colleghi, Maria? Insomma, dedico il Vaffa di Masini. I miei colleghi sanno il perché. Anch'io la dedico a chi capisco che siamo in tanti, però io la dedico a quella persona che ha scritto questo messaggio.

0: Marco Masini.
1: Intanto c'è Fabio che dice basta il vaffa di Masini, basta. Dai, da domani ogni giorno per almeno un anno ti richiedo Marco Masini, così non te la richiedono gli altri. Invece il mio vaffa è arrivato, vedi, è servito, è arrivato, mi ricambia però con un bacio e con il cuoricino. Devo salutare Agatha. Scrive: anche se non ti scrivo sempre, ti ascolto tutti i giorni. Allora, tutti i giorni io voglio il tuo buongiorno.

0: Amaro Gigi Finizio su Radio Jukebox, la richiesta Agata che ci segue da Catania. Buongiorno a te e a tutta la grande famiglia di Radio Jukebox. E poi aggiunge: anche se non ti scrivo sempre, ti ascolto tutti i giorni. Da domani il buongiorno di Agata da Catania. Mi raccomando, va bene? Restate con noi, torniamo tra pochissimo. Questa è Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: CNR, giornale radio.
6: Buongiorno da Nicola De Muro. In atto un peggioramento del tempo sulle regioni centrali tirreniche con rovesci o temporali sparsi localmente di forte intensità, specie sulle zone costiere, lo afferma il bollettino quotidiano della Protezione Civile. Domani la perturbazione colpirà gran parte della penisola con temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali. Fenomeni meno continui al nord-ovest, mentre si registra un generico calo delle temperature. Il presunto caso di peste in Russia sale la preoccupazione internazionale. Si tratta del decesso di una donna nella città siberiana di Irkutsk, una tecnica di un laboratorio in cui si sarebbe rotta una provetta. Il portavoce del Cremlino Peskov parla di notizie false, ma l'OMS vuole avviare un'indagine e persino Trump, così filtra dalla Casa Bianca, chiamerà Putin per chiedere spiegazioni, mentre l'ambasciata degli Stati Uniti in Russia scrive sul proprio sito web di aver appreso della morte per peste polmonare e delle misure di quarantena a Irkutsk. Tutti i cittadini statunitensi lascino il territorio russo immediatamente, avverte l'ambasciata. Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo, si contano almeno 2 morti e 7 feriti. Il Fondo Monetario Internazionale lancia un monito sui conti pubblici globali. La direttrice generale Kristalina Georgieva ha lanciato l'allarme sui livelli record raggiunti dal debito pubblico, avvertendo che l'ora di intervenire non può più essere rinviata. Secondo la numero 1 dell'FMI, le prospettive di crescita globale dipenderanno dalla capacità di gestire con successo 3 nodi cruciali: l'intelligenza artificiale, le oscillazioni dei prezzi dell'energia e, appunto, la sostenibilità dell'alto debito pubblico. E l'avvertimento dell'FMI contribuisce ad affossare le borse in Europa, già spinte al ribasso dal rally del greggio che supera la soglia psicologica dei $100 al barile. E risale del 7% lo spread tra BTP e Bund tedeschi a 115 punti base. Eva Marie Saint, una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo internazionale, diretto da Alfred Hitchcock al fianco di Cary Grant. È tutto, a più tardi.
7: Come mi immagino il Black Friday?
8: Com'è quello di Skoda? Oh.
9: Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0 Taegume 19 e 0 costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14.065. Importo totale dovuto €17.700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Va

Neve su Radio Jukebox. Dobbiamo andare a salutare l'amico Maurizio che ci segue da Empoli, giusto? Ciao Maurizio, e si intitola Neve però la canzone. Ciao Maurizio, un abbraccio enorme. Andiamo invece a salutare chi sta viaggiando e ha dettato. Moni, ciao, scrive Vladi, insomma, mi faresti ascoltare Michael Jackson con The World? Grazie mille, sono in macchina e sto viaggiando, ecco, e ha dettato. Ha dettato il tutto, ha detto perdona gli errori. 393 999 7794.

Michael Jackson con The Wall su Radio Jukebox. Devo salutare Moni, ciao, 393 999 7794, restate con noi, tra pochissimo si ritorna insieme. Grazie perché ci sono una marea di vostri messaggi, grazie per stare con noi, ditelo a tutti, questa è Radio Jukebox.

0: bella tovaglia. Dove l'hai presa?
1: Non te lo dico.
0: Anche le lenzuola e il tuo intimo. Dove l'hai preso?
1: Non te lo dico. Oh!
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a San Fred, cogli l'attimo.
4: Le Magnolie.
5: Questo mese sono al verde, che faccio? Rinuncio a uscire tutte le sere e resto davanti alla TV?
6: No, fai un salto al ristorante Due Magnolie.

0: Spezzi pizza cotta nel forno a legna, piatti di pesce e spendi il giusto. Ampio parcheggio, chiuso il lunedì. Info 011 99 684 73.
1: Le Magnolie.
2: Tutti sabato sera cena con musica dal vivo.
3: Strada Mappano 123, angolo via Fontanili, a Mappano, frazione di Caselle.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: detto mi piace. Giulier e Achille Lauro, bellissima per noi, un bacione a Francesca che ci segue da Roma. Ciao Francesca, chi è con
1: ciao,
0: noi?
1: Ciao Bladi, sono Tiziano.
0: Ciao Tiziano.
1: Volevo dedicare Parlar d'amore di Saif,
0: che bella,
1: a Mastro Pierre e a tutti i lavoratori edili in Torino.
0: Dai.
1: Ciao, un abbraccio.
0: Ciao ragazzi, ciao Tiziano. 393 999 7794. Che bella.

0: Saif con Bresh, parlare d'amore su Radio Jukebox. Ciao Tiziano, e salutiamo tutti quanti i ragazzi. Insomma, buon lavoro a tutti quanti loro. Sentiamo le vostre voci, ciao.
1: Radio Jukebox, fermi, ciao, come stai?
0: Bene, bene, tu come stai? Fermati, no, fermati. Che è sto rumore?
1: Bene. Iniziato a piovere.
0: Esatto, esatto.
1: No, tanto ci sta. Senti, cortesemente, oggi potresti farci ascoltare Prima Baby dei Ronettes.
0: Va bene.
1: Ti ringrazio, saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Jukebox, ai miei colleghi e tutti coloro che mi conoscono.
0: Eh?
1: Ed essendo bravi, continuiamo a farlo. Ciao da Gianmarco.

Cos'era? Nessuno può mettere Baby in un angolo, vero? Vero? Era quella, giusto? Ristate con noi, questa è Radio Jukebox. Soddisfiamo la vostra voglia di musica, siete tantissimi, grazie.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
0: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
2: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
0: Ti aspettiamo negli MG Store.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.

0: Stavo cercando di fare il balletto alla Backstreet Boys, però questa era un pochino più sensuale. Ciao Angela. No, era più tranquillo, era più
1: Oggi vorrei ascoltare, sì, per ciao. Favore. Buongiorno. Meraviglioso amore mio, non so se questo è il titolo di Arisa.
0: Sì, è giusto.
1: Tutta per il mio amore bello.
0: Sì, però,
1: ciao Vladino, un abbraccio a te, una buona diretta.
0: Perdonami, ma puoi iniziare un messaggio con almeno ciao, buongiorno, insomma.
1: Oggi vorrei ascoltare.
0: Oggi vorrei ascoltare. Vabbè, ce l'ascoltiamo. Arisa, meraviglioso amore mio. 3 9 3 9 9 9 7 7 9 4.

0: Meraviglioso amore mio, quanto è bella questa canzone. Grande Arisa, c'è il messaggio vocale prima.
1: Ciao, sono qui da Moncalieri. Auguro buon mercoledì, un buongiorno a tutti. Volevo ascoltare una canzone di Giorgia Girasoli. Grazie, un bacio a tutti. Ciao, ciao.
0: Ciao, un salutone qui. 393-999-7794. Questa è Radio Jukebox.

0: Giorgia con Girasole su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Ciao Vladi, buon ciao. Mercoledì.
0: Buongiorno.
1: Sono Irene, vorrei dedicare una canzone a mio amore Alessandro.
0: Quale?
1: Samuele Bersani, Spacca cuore.
0: Che bello.
1: Se l'hai già messa,
0: dimmi.
1: Metti Giorgia.
0: E lei è andata in onda.
1: Gocce di memoria.
0: E lei
1: ciao vita mia, ti amo tanto. Ciao amore.
0: Un bacione. 3939997794. Questa è Radio Jukebox e grazie a tutti voi.

0: è da dire. Che belle canzoni, siamo tanto retro, ecco però che belle canzoni. Era Spacca Cuore di Samuele Bersani su Radio Jukebox. 393 999 7794. Carino, perché è arrivata da parte di una nostra ascoltatrice una lista di canzoni. No, è scritto: scegli quella che piace a te.
1: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Francesco Gabbani era Spazio Tempo su Radio Jukebox. 393 999 7794. Silvia da Prato, un bacione, vai che è con noi.
1: Vladi, sì, vorrei ascoltare, ciao, la canzone di Adriano Celentano. Qua? Apri il cuore. Grazie, Valentari. Ciao Vladi, buon pranzo, buon proseguimento. Grazie, ciao.
0: Ciao, grazie a te. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

0: Il cuore, ti chiama, mentre uno è lì che viaggia. Ciao,
1: ciao Vlad.
0: Ciao.
1: Volevo salutarti e salutare Grazie. Tutti i miei colleghi corrieri come me.
0: Corriere?
1: E chiederti se per gentilezza
0: sì.
1: mi metti Sesso Samba di Tony F. Ciao
0: certo
1: a tutti.
0: Sì. Ce la balliamo e la cantiamo. Salutiamo tutti quanti i corrieri. Oh, ma a me, da me non è mai venuta il Corriere d'Oro.

0: Tony F. Gaia con Sesso e Samba, ragazzi, le figure di M me le faccio sempre. No, vabbè, messaggio: Vladi, e io non sono un corriere donna che ti porta i pacchi con le poste. Hai ragione, è vero, però allora io penso, allora non pensavo alla postina, la postina, com'era, aspettate, quella cosa là del postino che insomma cos'è, ma no, sì, vabbè, c'era il film, però c'era una cosa sul postino di quando doveva cos'è che devo fare io, aspettate un attimo. Vladi, mi fai il disegnino, per favore? Devo mettere a fare il disegnino? Ma di cosa? No, non ho capito. Anzi, perdonatemi, devo mandare un bacione a Silvia da Prato, che è la nostra vecchietta, che lei richiede sempre Francesco Gabbani, e saluto. Insomma, che è bellissimo, perché quando chiama la primissima cosa dice: sono la vecchietta da Prato. Va bene, Vladi, ti piacerebbe? Allora, ti piacerebbe il Corriere Donna? No, sì, però, allora, mi spiace, niente Corriere Donna. Ma in che senso? Ma no, io ho la postina. C'è la postina del nostro, della nostra zona, c'è la postina. Qua scrivono sempre tu. Che cosa sempre tu? Ma restate con noi, per favore. Questa è Radio Jukebox. Soddisfiamo la vostra voglia di musica e salutiamo tutti i corrieri, maschietti e femminucce. Grazie per il lavoro che fate. Radio
1: Jukebox. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13:03. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Lisa insieme a Madame.
1: Questa bellissima amica, mi piace veramente molto. Io voglio mandare un messaggio, non dirò il nome, mantengo il suo anonimato, mi sta ascoltando, è lì che ci ascolta. Questa mattina insomma ha scritto un messaggio che mi ha colpito veramente tantissimo e scrive: Vladi, ho tanta solitudine. Ecco, questo è il messaggio che va da parte di una nostra ascoltatrice. Allora, cara amica, ecco, ho tanta solitudine. Prendi il telefono, chiama una persona a cui tieni veramente tanto, però un amico, un'amica importante, e dilla questa cosa, non la tenere per te. Dilla, altrimenti esci, conosci, e anche con la sconosciuta o lo sconosciuto inizia a parlare. Non stare sola. Un abbraccio enorme alla nostra amica, anzi ti mando un bacione grande grande.

Box. Allora, intanto un bacione all'amica che ha sentito il messaggio. Ecco, ha scritto: grazie Vladi. Prego, voglio salutare anche Barbara da Livorno che mi ha contattato immediatamente. Insomma, e poi devo salutare anche Laura. Ciao Vladi, siamo tutti soli se non troviamo persone che hanno lo stesso nostro valore. Però a volte proprio tu, insomma, stare bene con le persone e anche aver voglia di socializzare con gli altri, di stare insieme ad altri. Ecco, io poi per esempio io sono uno dall'ultimo momento. Io ieri sera, insomma, chiamata la mia amica Steffi, siamo andati a cena insieme, così, insomma, e abbiamo fatto tardissimo.

Coca-Cola. C'è chi avrebbe bisogno di bere la Coca-Cola, però. C'è chi prende i calici, fa tutta la figa. Fai sentire? Così è. Gira. Fa sentire. Poi però non riesce. Vabbè. Ogni riferimento è fatto è puramente molto casuale, molto casuale. Restate con noi, questa è Radio Jukebox. No, vabbè, dopo vi devo raccontare di ieri sera. Insomma, è presente quelli che si avvicinano, ti riconoscono, ti salutano. Però ragazzi, c'è modo e modo. Non mi potete far sentire un vecchio anziano.

0: spendere meno non è mai stato così semplice. Clicca ulaula.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Vox, la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catania Tanzania.

Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Nicolas Ramazzotti con Un cuore con le ali su Radio Jukebox. Questa mattina io mi sto facendo delle figuracce di M tutto insieme, anche chi aveva bevuto il calice e tutto il resto mi sta ascoltando e scrive: avevo bevuto già un calice di vino. Ecco, mi sembra che prima di berlo con te io fossi abbastanza lucida. Secondo me mi sto facendo delle nemiche dei nemici, insomma, quest'oggi. 3 9 3 9 9 9 7 7 9 4, numero a vostra disposizione. Ci sono una marea di vostri messaggi e per questo grazie a tutti quanti voi. Aspettate, c'era una canzone richiesta, la troverò, vero? Insomma, ho perso il messaggio del nostro amico. C'era un nostro amico che aveva richiesto una canzone particolare. Vabbè, sentiamo questo, vai, sentiamo questo messaggio.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno, ciao.
1: Mi faresti sentire Raff, sì? Con Sei la più bella del mondo?
0: Va benissimo.
1: Oppure dovrebbe essere di Zucchero.
0: Quale?
1: Vedo nero.
0: Bella anche quella.
1: Ti ringrazio e ti abbraccio forte, Andreina.
0: Ciao Andreina. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox. Vladi, non ci hai raccontato di ieri. Ah, è vero, vero, vero, vero. Vabbè, ve lo racconto dopo. Anche perché devo trovare il messaggio

0: sei la più bella del mondo. Devo salutare la nostra amica Andrina 393 999 7793. Adesso vi racconto cosa mi è successo ieri sera. Vabbè, ieri finisco palestra, ecco, dovevo tornare a casa, ecco, mentre tornavo a casa io chiamo sempre al telefono, insomma, ed ero al telefono con il mio nipotino, che insomma è colui che viene con me al cinema, però ci sono dei film, perché essendo piccolo non può vedere, e allora vado al cinema Lux, che è in via Roma, vicino casa, insomma, per vedere se c'era in programmazione. Poi sento una mia amica che mi ha chiamato 15.000 volte durante il giorno, non riuscivamo mai, e poi a un certo punto mi dice: ma andiamo a cena fuori. Abbiamo fatto tardissimo e c'era una tavolata, tra cui c'era un ragazzo, insomma, che si avvicina e mi dice: quando ero piccolo io ti guardavo sempre in televisione con le pubblicità. Dentro di me c'era: ma tu quando eri piccolo, ero piccolo anch'io. Proprio così, insomma, continuavo a pensare, mi capita spesso, insomma, ma ero piccolo anch'io all'epoca.
1: Ciao Vladi, buongiorno. Ciao, puoi buongiorno. Mettere poi la canzone?
0: Dimmi.
1: She Like the Wing, sempre di Dirty Dancing, grazie.
0: Va benissimo. Quando eravamo piccoli l'abbiamo visto, vero? Come si chiama il nostro amico? Diego! L'abbiamo visto quando eravamo piccoli? Ah no, io non ho la stessa età di Diego. No. Sicuro? Non lo

0: anche qua, vero? Nessuno può mettere Baby in un angolo. Vladi, ripeti con me. Sono dell'89, a novembre farò 37 anni. Ma lo so, il 15 novembre, segnatevelo. Insomma, aspetta, c'è Diego.
1: Vladi, io ho 20 anni. Ah. Sei 20 anni anche tu, allora siamo coetanei.
0: Oh mamma mia. No, Diego, 21 e mezzo. 21 e mezzo. No, vabbè, no, non ho 20 anni. Poi mi infastidisce persino. Insomma, ciao Diego, un abbraccione enorme. No, quelli che si tolgono gli anni. Mamma mia, è 37. Manca poco, il mio compleanno. No, manca poco, è 37, 15 novembre.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
2: Festeggia. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
0: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. In apertura il via libera della Camera anche alla fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della riforma della legge elettorale. E domani, a partire dalle 10.30, il voto finale con scrutinio segreto. La guerra in Ucraina, altri 11 morti provocati dai bombardamenti russi. Zelensky intanto incassa oltre 1 miliardo di aiuti militari da Bruxelles. Marco Mancini.
4: È complessivamente di 11 morti il bilancio dell'ennesima notte di guerra in Ucraina. Incessanti e pesanti bombardamenti russi, almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo, si contano almeno 9 morti e 7 feriti. È il regalo per il 74esimo compleanno di Putin, commenta il presidente ucraino Zelensky, che oggi ha incassato dalla Commissione europea 1.240 milioni di euro nell'ambito della componente dedicata alla difesa del prestito di sostegno all'Ucraina. I fondi, specifica l'esecutivo europeo, coprono droni, intercettori di droni, munizioni per droni e missili prodotti da aziende ucraine. E l'acuirsi della guerra in Ucraina, oltre alle tensioni in Medio Oriente, torna a far lievitare i costi dell'energia. Per abbassarli non vi sono scorciatoie né interventi privi di difficoltà. In presenza di shock eccezionali, misure temporanee e mirate possono proteggere le famiglie vulnerabili e le imprese maggiormente esposte. Interventi generalizzati e prolungati assorbirebbero invece ingenti risorse pubbliche, attenuerebbero i segnali di prezzo e non ridurrebbero la dipendenza dall'estero, la previsione del direttore generale della Banca d'Italia, Paolo Angelini.
3: Sono il francese Henri Kagan e il giapponese Kenzo Sohai i vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha premiato i 2 studiosi per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Dopo una pausa di 20 giorni per il miniciclo in Nations League positivo della nazionale di Roberto Mancini, riprende la ribalta il campionato di Serie A, allineato alla 6ª giornata. Domenica a pranzo il match più atteso, quello che opporrà in riva al lago il Com la Roma, una delle capolista con Inter e Lazio. Il servizio di Gene De Gaetano.
5: Sullo sfondo i primi segnali di un rinascimento azzurro griffato dal Mancini bis, d'Italia se ne tornerà a parlare a metà novembre, super sfida di Nations League contro la Francia, perché torna a scoccare l'ora del campionato all'alba del secondo turno di Champions. Sabato ore 18 a San Siro l'Inter, una delle 3 capolista con le romane, aspetta il Parma più esposito, già centrale nella nuova Italia, insidia la Tula. Alle 20.45 il Napoli, finora deludente, ospita la sorpresa Frosinone. Si comincia alle 15, Genoa-Fiorentina-Grifone, un solo punto dei rossi sulla graticola. Domenica a pranzo l'incrocio più atteso tra il Como e la Roma-Fabregas al cospetto del maestro Gasperini. In mezzo al campo duello tra Galletti da Cugna Conè. Turno invece sulla carta più agevole per l'altra leader capitolina, la Lazio, di Rino Gattuso all'Olimpico alle 15 in attesa del Monza. In copertina Sassuolo-Milan alle 18, il posticipo Cagliari-Juventus. Completa nel quadro Lecce e Bologna, il doppio Monday Night Atalanta-Venezia, Torino-Udinese.
3: Ed è tutto, a più tardi.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
8: Anch'io,
6: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
8: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
6: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: Serena Brancale con Anima e Core su Radio Jukebox. 393 999 7794. Ecco Vladi, ti sei fatta l'ennesima figura di M con il ragazzo Diego. Che ha detto adesso? Mamma mia, non è vero. Ciao Diego. Ho detto solo che siamo coetanei, qualche mese di differenza, solamente quello. Vai, sentiamo voi. Ciao,
1: ciao Vladino.
0: Ciao, sono io.
1: Vladino,
0: sono io.
1: Bello e
0: eccomi,
1: caro.
0: Sono io.
1: Sono Martina, delle ragazze di Cablaggi, di Bruno, le tue ragazze, sono sempre io. Siamo sempre noi.
0: Eccole qua.
1: Ti volevo chiedere se ci metti per favore Despacito di Luis Fonsi.
0: Va bene, volete.
1: Quella canzone fantastica con miliardi di visualizzazioni. Così ci tiriamo un po' su mentre lavoriamo.
0: Bene, va bene.
1: E niente, un saluto da tutte noi. Ciao! Ciao Vladi, ti adoriamo, un bacione.
0: 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

0: Beyoncé insieme da The Yankee, questa era Despacito, vai, sentiamo.
1: Ciao,
0: voi.
1: Ciao Fabio, sono Fabio, come
0: ciao
1: stai?
0: Fabio, bene,
1: buongiorno,
0: bene.
1: Box.
0: Tutto a posto.
1: Buon mercoledì a tutti, oggi c'è una giornata un po' uggiosa,
0: sì.
1: Giusto che sia così.
0: Sì.
1: Senti un po', Fabio, cortesemente, mi sono in palestra che mi sto allenando alla grande.
0: Bravo.
1: Quando venire sei invitato,
0: Già i miei due, le tue giorni.
1: Fai ascoltare Carol G con Bruno Mars, Still.
0: Va bene.
1: La dico a me, che non me la Silvana, mia figlia Martina, a te, tutto a proprio Box. Un abbraccio grande, grande, da Fabio Silvana, ciao.

0: Bruno Mars, Karol G con noi questa sera. Sera.
1: Ciao Vladi, buongiorno, siamo ciao. Domenica, Aurora e Maria della Messina, vorremmo ascoltare la canzone dei mondiali di Shakira.
0: Dai.
1: Se casomai dimmi. Fosse già passata,
0: passata.
1: Se puoi mettere Saldavinci.
0: E lui è passato.
1: Saldavinci, fai tu. Ciao, grazie e buona giornata.
0: Ciao ragazzi.

0: Shakira pur da noi, questa era Dai Dai su Radio Jukebox. Ci siete voi, Agata da Catania, ciao. No, perché insomma, da che non mi scrive sempre, oggi mi scrive per ricordati che giovani si è nell'anima. Adesso, Agata da Catania, mi stai dando del vecchio, tu mi stai guardando e mi hai visto vecchio, e allora dici sei giovane nell'anima? Sai che questa cosa mi fa veramente... No, non la capisco. Ah, oggi bisogna fare gli auguri a Rosario e Rosaria, grazie Agata, almeno in questo. Insomma, però mi aveva aiutato anche Antonio. Un bacio a Marina, un bacione enorme, arriva Cat Seven.
1: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.

con Father and Sons, Radio Jukebox. La richiesta Marina da Rivalta, e scrive: oggi sono un po' malinconica, mi manca tantissimo il mio papà. Ciao Marina, un bacione. Vladi, sono Giusy, come stai? Bene o benino? Oggi sono mi sento un po' vittima, Giusy. Potresti per favore farmi ascoltare Ridere dei Pinguini Tattici Nucleari? Grazie, buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori. Baci. Ciao Giusy, questa è Radio Jukebox.

0: Era ridere, Giusy, ciao! Devo salutare la cozza? Giuro, siamo così. Buongiorno, la cozza, ciao! No, mi ha scritto buongiorno, la cozza. Basta, restate con noi e torniamo tra pochissimo. Andremo ad accontentare Maika. Ciao Maika, da Piombino, se non ricordo male, vero? Vuole ascoltare Mengoni ed Elisa. Questa è Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14 e 2 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Denaro è tempo il?
4: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.

0: l'ho già capito.
1: Io no, cosa?
0: Ma loro ancora no.
1: Loro chi?
0: Si stanno innamorando. Il nostro trio adesso diventerà un duo.
2: Ah, ho capito.
0: Fra stelle plenilunio.
2: Già.
0: C'è un'aria di magia.
2: Che?

0: Marco Mengoni e Lisa, l'amore nell'aria stasera. Ciao Maika, 393-999-7794. Sentiamo voi, ciao.
1: Rieccoci, eccolo. Dottor Vladi, dottore, sì, perché sei il dottore, dottore della musica.
0: Sì, sì, sì,
1: curi
0: sì,
1: la
0: sì,
1: musica e curi noi con la tua musica.
0: No, no, io sono io.
1: Detto questo, ti volevo chiedere,
0: dimmi,
1: oggi per favore,
0: no,
1: una canzone di Raffaella Carrà, tanti auguri.
0: Va bene, nonno.
1: Dedicatissima alla mia sorellina Katia, che
0: auguri,
1: oggi fa il
0: Katia
1: compleanno. Tanti auguri,
0: auguri
1: a te. Ciao Katia, auguri, tanti auguri.
0: Continua, no?
1: Un saluto a te, tutta Radio Blatt, a mia mamma, a Elisabettina, a tutti quanti. Da Maurizio, ciao!

0: Camilla Carrà, questa era tanti auguri da parte nostra alla sorella ovviamente del nostro amico Maurizio. 393 999 7794, sentiamo le vostre voci, ciao.
1: Ma questa è una catena insieme ragazzi, vediamoci.
2: Mi mancava tutto,
1: però tutto bene. Fammi una promessa, tornati,
0: ciao,
1: quando sarebbe
0: fermatelo.
1: Ripeterà ogni tanta cosa siamo stati noi di una vita.
0: No, tutto a posto? No, mi dite
1: anche
0: se
1: giornata al mare, le mie fare,
0: l'ascoltato
1: che non abbia potuto comprare.
0: Ma chi è? Chi è?
1: Ok,
0: ci sta ascoltando.
1: Bellissima!
0: Allora, abbiamo. Allora,
1: ridere.
0: Allora, abbiamo la prova che stava ascoltando Jukebox. Questo è il

0: quelli 393 999 7794, numero a vostra disposizione. Popolo di Radio Jukebox, c'è una marea di messaggi, state lì con noi, tra poco si torna insieme. Scaricate la nostra app ADN Play, ci guardate e ascoltate sempre.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Io canto la richiesta Massimo. Ciao Massimo, grazie. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Avete scaricato la nostra app? ADN Play, ci guardate e ascoltate sempre.
1: Vladino, buon pomeriggio qui dagli amici della carrozzina di Montalenghe Sud, da Michele.
2: Marco,
0: ciao ragazzi.
1: Allora Vladino, oggi non ti voglio far arrabbiare, voglio far addombrare, quindi non che citerò le fanciulle giovani e carine dei Cablaggi.
0: Bravo,
1: chiedo
0: grazie.
1: Un pezzo che dedico totalmente a te, che sei il nostro sogno erotico proibito. Vabbè, e quindi ti richiedo erotico, un pezzo dance.
0: Gli
1: House of Glass con Disco Down, datato 99 o giù di lì. Ballavo di brutto al menù nei primi anni 2000.
0: Mamma mia.
1: Ti saluto, ti auguro buon travai, noi siamo molto in alto mare. Ciao Vladino, miticissimo!

0: 333 999 7794. Bellissimo, una marea di vostri messaggi ci sono. Vai,
1: ciao Miki, grazie della Miki. Canzone fantastica, no. Un saluto dalle ragazze del Cablaggi. Ciao, no. Vladi,
0: ma questo è tradimento. No, ma ragazzi, ma questo è tradimento. Ma non si fanno queste cose. Ma loro, noi, amore solo per te. E poi, ciao.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
0: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: Biagio Antonacci, questo era Cortocircuito. Silvana, un bacione, ciao. 393 999 7794, questo è il numero a disposizione, ci siete voi con noi, ciao.
1: Ma buon pomeriggio piovoso, caro Vladi, sono ma sempre ciao. Massimo da Torino.
0: Ciao Massimo.
1: Oggi sono un po' malinconico, è così.
0: Che succede?
1: Per favore mi puoi fare ascoltare la canzone di Samuele Bersani con Spacca Cuore, bellissima, e me la canto tutta. Dai che ci sentiamo più domani e buon pomeriggio a tutti. Ciao.
0: Ragazzi, non ci stava ascoltando quando è andato in onda. Che tristezza. Allora, Vladi, insomma, vorrei sentire sotto le coperte. Ah no, vorrei stare sotto le coperte, invece sono a lavorare. Difendimi per sempre di Tiziano Ferro. Grazie, questo è il messaggio di Fra.
2: Non voglio rimanere più, non voglio rovinare più la luce buona e trasparente che ebbero i miei occhi. E voglio dare via tutto e non guardarmi mai più indietro.

sei tu a difendermi. E non è una rivoluzione, e non si chiama depressione. Non è mania di essere troppo grande o troppo bello per chi sa rispettare il tempo.

a difendermi. Eppure adesso amore, seppure mi capissi, si incrociano le storie e i loro compromessi, seppure mi capissi.

0: difenderli. Riesco a non arrendermi. Se ci sei tu a difendermi.
1: Tiziano Ferro con Difendimi per sempre su Radio Jukebox. Ciao Vladi, sono Olga. Oggi mi piacerebbe ascoltare una bella canzone degli Aerosmith.

0: Gli Aerosmith con Crazy su Radio Jukebox. Olga, un bacio. 393 999 7794, numero a vostra disposizione. Anzi, dove siete, cosa fate, con chi siete? Io lo devo chiedere. Probabilmente no, non l'ho chiesto prima, vero? Insomma, non.
1: Ciao Vladino, buongiorno!
0: Buongiorno, oggi buongiorno.
1: Per favore, ascoltare, dimmi. Amore disperato.
0: Andati no.
1: Di Achille Lauro, augurano una meravigliosa giornata a tutti, nonostante questa triste pioggia.
0: Vabbè, insomma, a Torino.
1: Grigia.
0: A Torino.
1: E niente, un abbraccio grande, un bacio a te e un bacio alla mia metà.
0: Ecco. Un bacione, no, ha salutato anche la metà. E mi fai sentire le mie metà di prima e con le.
2: Ciao Vladi, guarda che noi adoriamo solo te, prima te e poi Michele.
0: Ma no, insomma, Michele.
2: Non è tradimento, non te la prendere.
0: No, ma questo è
2: sempre
0: tradimento.
2: Tu al primo posto.
0: Ma non c'entra niente.
2: Michele è un optional.
0: Ma che cosa significa Michele è un optional? Ma ti prego, ma non va bene.
3: Da Divani Totac, grande novità per chi ama gli affari. Giovedì pazzo! Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
4: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
3: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
5: Divani Totac.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
7: Ripieni due tali peperi di Radio Juba.
0: Ha bisogno di qualcosa.

0: Armida con Rosso Fuoco. Io devo andare a salutare Maurizio che è a casa ammalatissimo, ma proprio ammalatissimo, ammalatissimo. Così. E saluto anche l'infermiera Antonella. Corri, Antonella, corri. Antonella, corri. Un salutone. Ciao Mauri, mi raccomando, riprenditi presto. Ecco, un salutone enorme. 393-999-7794. Che cosa? Che cosa c'è?
1: Ari, buongiorno,
0: che succede? Dimmi.
1: Sottofondo musicale di Sei la più bella del mondo.
0: Prima.
1: Sono io, vedi?
0: Ah, okay.
1: Scherzo, modestia a parte. Dai, saluto tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, e che ormai siamo diventati una big family.
0: Grande.
1: Buon proseguimento di giornata. Bella Giovenna,
0: allora,
1: bacio, ciao.
0: Ricordatevi, il 15 novembre è il mio compleanno, però, insomma, grande big family. No, bisogna.

0: noi su Jukebox. Grazie Roby, perché scrive faccio parte della famiglia, perché insomma la sorella compie gli anni due giorni prima del mio, il 13 e il 15, e allora dice non potrò mai dimenticarlo. Vladi, sei parte della famiglia oramai, vedi? Ciao
1: Vladi, sono ciao. Alessandro dalla provincia di Cosenza.
0: Ciao,
1: se
0: Alessandro.
1: Possibile vorrei dedicare la canzone delle vibrazioni Vieni da me a mia moglie Giuseppina con tanto amore, grazie.
0: Ciao Alessandro, l'ascoltiamo subito. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.

vibrazioni con Vieni da me su Radio Jukebox. Ciao Alessandro, e saluto da Catanzaro, giusto? E la moglie, dobbiamo andare a salutare Loredana che scrive: Vladi, volevo ascoltare la canzone di Pierangelo Bertoli insieme a Fabio Concato, Chiama piano. Grazie, questo è il messaggio di Loredana. 393 999 7794.

0: insieme a Pierangelo Bertoli, chiama piano, bellissima, grazie. A Loredana, siamo giunti al termine, ragazzi, facciamo un po'
1: ciao,
0: di...
1: Vladino.
0: Ciao.
1: Senti, io non ti ti richiedo quasi mai niente, però oggi volevo chiederti una canzone. Cosa? Se mi puoi mettere Sono un grande
0: è andato in onda.
1: Ferro.
0: È andato in onda.
1: Va bene. Grazie mille.
0: Ciao.
1: Buona giornata.
0: Ciao, grazie.
2: Buongiorno, vai. Vladino del mio cuore.
0: Mamma
2: sono Francesca.
0: Mia,
2: tutto
0: Francesca,
2: bene?
0: Ciao.
2: Mamma mia, che giornata uggiosa. Io sono qua chiusa in negozio.
0: Io ci credo.
2: E boh, quasi faccio che bere un bicchierino. Almeno si allegra un po' la giornata. mi fai sentire, per favore, visiera, becco, di sfere, basta.
0: Siamo giunti al termine, vai.
3: Vladi, buongiorno.
0: Ciao, ma siete una marea.
3: E un saluto a tutti quanti da parte di Gemma.
0: Ciao Gemma,
3: ciao,
0: un bacio.
3: Vladi, buongiorno, ciao. Sono Maria Rosa.
0: Ciao Maria Rosa.
4: Luigi Giai di Barletta, per ascoltare una bellissima.
0: Ciao Luigi.
5: Ciao Vladi, come
0: ciao.
5: Va?
0: Bene,
5: sono Francesca.
0: Bene. Ciao Francesca, ciao. Vai, fammi sentire.
6: Ciao Vladi.
0: Ciao.
6: A domani e buon pomeriggio.
0: Grazie mille, buon pomeriggio anche a te.
6: Ciao, a grazie. Domani, Maria da Giovena, sto a Castagno, l'ascolto.
0: Ciao.
7: Ciao Vladi, a domani, buon pomeriggio.
0: Grazie Fra. Ragazzi, ci ritroviamo domani intorno alle ore 10, come sempre, su Jukebox. Mi raccomando,
8: ciao,
0: ditela
8: Vladino,
0: a tutti.
8: A domani.
0: Ciao, a domani anche a te.
9: Pentole coperchi sempre presenti, ciao Vladi.
0: Pentole, ma loro li fanno.
10: Ciao Vladi, mi raccomando, con le mattine stacchiate a Masini subito.
0: Va bene, mi raccomando, così almeno insomma potrò dire è già andato in onda. Vi voglio bene, grazie per essere stati in nostra compagnia. Domani pomeriggio sarà con noi. Anzi, domani farò straordinario. No, domani farò straordinario. Ci sarà Aiello che ci verrà a trovare in studio domani pomeriggio intorno alle 15:30. Sarà nei nostri studi, via Rona 8, Torino. Grazie a voi tutti per essere stati in nostra compagnia. Vi voglio bene. A domani. Adesso non so se potrò mai perdonare le ragazze di Capace, non lo so.
11: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15:03. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
12: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
13: O come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
12: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
13: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
12: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

generazioni. Puro sangue.

0: Si accendono le luci.
1: Una canzone intona una musica.
0: E buon Natale.
1: Ci sono attimi che vorresti non passassero mai, come le feste firmate Le Due Magnolie.
2: Ristorante Le Due Magnolie si veste di tradizione e ti invita alla vigilia di Natale
1: a Santo Stefano e al cenone dell'ultimo dell'anno.
2: Per l'occasione saranno serviti menù tipici delle feste. Prenota ora 011 99 68 473.
1: Ristorante Le Due Magnolie.
3: Strada Mappano 123 a Mappano.
4: ulaula.it, i prezzi che tutti cercano.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 2 6 7

0: italiana.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8510.
2: Che nome dai d'un

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 1 6 7.

0: perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
1: Calmati tesoro, guarda che a San Fre non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.
6: Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto. Solo

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8519.

0: my heart is beating, I can feel the recipe. I wonder if my day is coming, blame it on the entropy.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 2

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: CNR, giornale radio.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Legge elettorale al rush finale, in tarda mattinata la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, disco verde con 214 voti a favore, nessuno contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Le opposizioni si sono astenute. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma. Restano critiche le opposizioni che in caso di approvazione della legge hanno già preannunciato ricorso alla Corte Costituzionale. Ricordiamo questa giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, così Hamas in una nota nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, dicendosi orgoglioso e fiero della grandezza e dei sacrifici del popolo palestinese. Fra strettissime misure di sicurezza in Israele, tante le commemorazioni, iniziate alle 6:29, ora in cui tre anni fa scattò l'offensiva nei luoghi simbolo del massacro, rispettato anche un minuto di silenzio. Intanto sul campo non si fermano i combattimenti, un palestinese è stato ucciso e altri 14 sono rimasti feriti durante un attacco di coloni estremisti israeliani contro contadini provenienti dalla città di Burka a nord-ovest di Nablus, mentre l'IDF ha lanciato operazioni antiterrorismo in tutta la Cisgiordania. Arrestati e interrogati decine di sospetti ricercati, accusati di coinvolgimento in attività terroristiche e incitamento all'odio. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa, afferma oggi il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. Lutto nel mondo della politica e del giornalismo, si è spenta a 80 anni Barbara Spinelli, figlia di Altiero Spinelli, padre del federalismo europeo e una delle firme del manifesto di Ventotene. Giornalista, saggista ed ex europarlamentare, Spinelli contribuì a fondare il quotidiano La Repubblica, collaborando in seguito con altre testate nazionali. Con saggi e articoli ha attraversato per decenni il dibattito pubblico italiano e la politica internazionale, con particolare attenzione alla costruzione del progetto europeo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
7: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia incredibili. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
9: Bollettino Deghiversario numero 2.
10: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
11: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: CNR, giornale radio.
3: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
7: Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Digiversario scadono il 31 ottobre. Se non Digi, non ci credi. Va

0: a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: Rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 2 8

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
5: Fastweb presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: CNR, giornale radio.
6: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Il prezzo del diesel e il prezzo dei carburanti è la cosa che preoccupa di più gli italiani in questo momento.
7: Perché la fine dei disconti sulle accise del diesel ha provocato un aumento del tetto del price cap che ha messo l'ENI al diesel, quindi che adesso attualmente è di 2,25 euro al litro, ma il governo sta facendo nei confronti della major petrolifera una forte pressione, diciamo una cosiddetta moral suasion, affinché possa ripristinare il vecchio tetto, quello di 2,19 centesimi di euro al litro. E al momento l'azienda ha mantenuto tale quale il tetto, però comunque ha inviato un segnale, perché siccome le quotazioni del greggio negli ultimi giorni sono scese, ha adeguato al ribasso i prezzi del diesel, che sono passati dal tetto di 2,25 al 2,21 di oggi. Però ovviamente questa è una diminuzione per ora ballerina, perché se poi riaumentano i prezzi del greggio, i prezzi all'ingrosso, e a quel punto risalirà di nuovo il prezzo del diesel. E quindi l'altra unica strada che il governo potrebbe percorrere, se l'ENI insomma non decide di ritornare al price cap originario, l'unica altra strada è quella delle cosiddette accise mobili, cioè per un periodo limitato di tempo destinare l'extra gettito IVA di settembre a una nuova riduzione e un nuovo taglio delle accise. E il governo, diciamo, lo sceglierà una di queste due strade a breve.
6: Grazie a Gianni Del Vecchio, appuntamento a domani.
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Bollettino Deghiversario numero 2.
11: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
10: Avviso importante: gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.

0: 1974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 7, 2, 7.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: CNR, giornale radio.
4: Gli attacchi di Hamas non saranno mai giustificati né archiviati, così il presidente Mattarella, che ha rinnovato la sua vicinanza al popolo israeliano e ai familiari delle vittime nel giorno in cui cade l'anniversario degli attacchi del 7 ottobre 2023. A Gaza, devastazione intollerabile, richiama anche il capo dello Stato. Nessuna causa può giustificare il massacro del 7 ottobre. Il messaggio della Meloni, che ribadisce l'impegno italiano per la pace, indica come obiettivo due stati che possano vivere uno accanto all'altro. Oggi, tra massime misure di sicurezza, Israele ricorda il clou delle cerimonie commemorative stasera a Tel Aviv. Ucraina, è salito a 13 morti il bilancio del raid russo su un grattacielo a Prilucchi. Due vittime dei raid notturni anche a Kiev. Nel Mar Nero, colpita una petroliera davanti a Sochi, mentre la Bulgaria comunica di aver sospeso le ricerche dei dispersi dopo l'affondamento di una delle navi cargo colpite davanti alla sua costa. Tennis, debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. Il 31enne azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic e nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima. Eliminato Cina, a Pechino nel doppio femminile c'entra i quarti la coppia Errani Paolini. Ed è tutto, a più tardi.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
7: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
7: E di interessi?
6: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Encore un dimanche, je dis sa chère. Encore un dimanche qui crève.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice.

0: Confessa, sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
1: Da cosa l'hai capito?
0: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a Sanfè. Cogli l'attimo.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.
6: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: CNR, giornale radio.
6: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Dopo 20 giorni di pausa legati alla Nations League, che tra l'altro ci ha restituito il senso più profondo della nazionale grazie al rinnovamento pensato da Roberto Mancini, riprende la sua marcia il campionato di Serie A, pronta a vivere le emozioni della sesta giornata. La copertina se la prende l'incrocio in Riva al Lago, che domenica pranzo metterà di fronte il Como di Fabregas, e la Roma, una delle tre capolista con l'Inter, che sabato alle 18 ospita il Parma. I cugini della Lazio, che sempre domenica, ma alle 15, affronteranno all'Olimpico il Monza. Nel posticipo Cagliari-Juventus, preceduto da Sassuolo-Milan. Domenica doppia appendice Atalanta-Venezia-Torino-Udinese. E tornerà anche la Serie B venerdì nel tradizionale antipasto serale Avellino-Sampdoria. Sabato il Palermo, leader solitario della classifica, discende alle 15 ad Empoli. Notte di emozioni forti a Buenos Aires davanti agli 85.000 dello stadio Monumental, vestiti con i colori dell'Argentina. La passerella d'addio di Leo Messi, la pulce in lacrime nel ricordo di papà Jorge, scomparso lo scorso agosto. In campo l'amichevole con il Benin, in cui il fuoriclasse sudamericano ha realizzato un gol sul rigore dopo aver colpito un palo e regalato due assist in rete anche il talento del Como, Nico Paz e Otamendi. Cambiamo argomento. Formula 1, domenica alle 14 a Singapore, sest'ultima tappa del mondiale. In classifica Kimi Antonelli ha più 84 sull'altra Mercedes di Russell, che l'anno prossimo potrebbe essere sostituito da Verstappen, aumentando per il bolognese il livello della rivalità all'interno del team.
7: Difficile da dire, devo dire che comunque già George soprattutto quest'anno ha dimostrato quanto forte è, però sicuramente Max potrebbe essere uno step ulteriore. Per questo quest'anno sto cercando di fare più esperienza possibile, in modo tale anche da riuscire a superare questo confronto con George soprattutto, e per riuscire ad affrontarla, ecco, un po' meglio.
6: Tennis, debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic. Nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima. Eliminati Bellucci e Cina, a Pechino ai quarti il doppio femminile Errani Paolini. Chiudiamo col basket, altra serata di Eurocup per le italiane. Ieri vittoria di Napoli a punteggio piano, KO Maxima Roma e Trento, stasera alle 18. Prima a scendere sul parquet Venezia, ospite dei romeni del Cluj, alle 19.30 Tortona Le Mans, alle 20 la BC Roma riceve i lituani degli Etka Belis. In Champions esordio di Varese, attesa dagli spagnoli del Murcia. Ed è tutto, buona serata.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8510.
1: Che nome dai d'un

sarebbe certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, talamari.

0: il tip.
1: CNR, giornale radio.
2: Nelle prossime ore ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni di spiccata instabilità e localmente perturbate al nord e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
5: Denaro è tempo il?
6: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.

0: chiama gli affari.
1: Giovedì pazzo!
0: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
2: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da Fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
0: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
3: Divani
4: per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
5: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: O come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, anche.
1: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
0: CNR, giornale radio.
4: Buonasera da Daniela Ubaldi. 3 anni dal gravissimo assalto di Hamas del 7 ottobre in Israele, giornata di commemorazioni e cerimonie tra massime misure di sicurezza, mentre non mancano le contestazioni al governo Netanyahu. Il premier israeliano intanto ha espresso nostalgia per i nostri cari, ribadendo: faremo i conti con tutti gli assassini, ricordando gli obiettivi della sanguinosa reazione nella striscia di Gaza. 400 le località che ospitano eventi in Israele, con un fitto calendario iniziato alle 6:29, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino alla sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv. E mentre torna a farsi sentire anche Hamas, che parla di giornata gloriosa per la storia del nostro popolo e capitolo storico della nostra lotta in corso, si registrano nuovi raid israeliani nella striscia di Gaza. A Khan Yunis si contano 5 vittime, colpito il tetto di un'abitazione nel campo profughi, ci sarebbero diversi feriti anche gravi. Un palestinese invece è stato ucciso ed altri 14 sono rimasti feriti in un attacco di coloni estremisti israeliani ad est di Tulkarm. L'IDF comunica poi di aver ucciso nella notte un terrorista di Hamas, operatore della protezione civile a Gaza, che aveva prelevato dell'esplosivo dall'ospedale per piazzarlo nella zona della linea gialla.
0: L'economia.
4: Chiusura in rosso per le borse europee, fiaccate su più fronti dal petrolio in risalita, dai rendimenti obbligazionari in rialzo e dall'euro in calo sui minimi da maggio 2025 sul dollaro. Maglia nera a Piazza Affari, che lascia sul terreno 2,5 punti, affossata dai titoli tecnologici e dai bancari, e scivola sotto i 50.000 punti. Male anche Wall Street. Tensioni che si riflettono sui titoli di Stato, con lo spread BTP Bund che schizza a 116 punti. Treasury USA 10 e 30 anni sui massimi dal 2002, e torna a salire il prezzo del petrolio, con il Brent che viaggia sopra i $100 al barile, greggio americano intorno agli $89 al barile, pronti a rilasciare ulteriori riserve strategiche di carburante se necessario, fa sapere l'Agenzia Internazionale dell'Energia. In Italia resta in primo piano il caro carburanti, prezzi del gasolio anche oggi in movimento dopo che il governo non ha rinnovato il taglio della accisa. IP e Q8 hanno ritoccato a rialzo i listini con un incremento di 5 centesimi al litro, 6 considerando l'IVA, mentre l'Eni ha fatto marcia indietro riducendo di 4 centesimi il prezzo. Il costo medio del gasolio in modalità self-service sulla rete stradale nazionale sale così a 2,261 euro al litro, mentre in autostrada arriva quasi a 2,29 euro. In leggero calo la benzina. Siamo sempre pronti a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi per questo obiettivo, ha annunciato la Premier Giorgia Meloni parlando da spalato al termine del MED9, vertice dei paesi del Mediterraneo. Vediamo cosa accade, ha aggiunto. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare pienamente il price cap. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi. C'è due lanci.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a €56,99 fino all'11 ottobre, solo da €1.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: 0.
6: E di interessi?
7: 0.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: 0. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard, tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 8 6 4

0: E mercoledì a cena.
1: Su ulaula.it scopri quanto puoi risparmiare.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: CNR, giornale radio.
5: Davanti a 85.000 spettatori al Monumental di Buenos Aires, l'ultima recita di Leo Messi, maglia argentina amichevole col Benin, 3-0. Il 39enne fuoriclasse della selezione ha realizzato un rigore dopo aver colpito un palo. Formula 1 domenica alle 14 a Singapore, sest'ultima tappa del mondiale. In classifica Kimi Antonelli a più 84 sull'altra Mercedes di Russell, che l'anno prossimo potrebbe essere sostituito da Verstappen, aumentando così per il bolognese il livello della rivalità nel team.
6: Difficile da dire. Comunque già George, soprattutto quest'anno, ha dimostrato quanto forte è, e Max potrebbe essere uno step ulteriore. Per questo quest'anno sto cercando di fare più esperienza possibile.
5: Tennis, debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai, vittorioso contro l'americano Kovacevic. Nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima. A Pechino, nel doppio femminile, ai quarti la coppia Errani-Paolini. Basket, dopo la vittoria di Napoli a punteggio piano, i KO di Maxima, Roma e Trento, prosegue l'Eurocup sul palco. Perché Venezia Tortona e la BC Roma. In Champions esordio di Varese. È tutto da Gianni De Gaetano.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: italiana.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 1 7.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 3 3 8.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.

0: Basta il tempo di un fiore. Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
1: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
2: Totac, Totac, divani.
1: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
0: Fuori tutto!
1: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo,

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Let's go.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 3

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8533.
2: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda,

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8509.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 3 4.
1: C'è qualcosa che in me

0: se venite da Fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
1: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
2: Si accendono le luci.
3: Una canzone intona una musica.
2: E buon Natale.
3: Ci sono attimi che vorresti non passassero mai, come le feste firmate Le Due Magnolie.
4: Ristorante Le Due Magnolie si veste di tradizione e ti invita alla vigilia di Natale
3: a Santo Stefano e al cenone dell'ultimo dell'anno.
4: Per l'occasione saranno serviti menù tipici delle feste. Prenota ora 011 99 68 473.
3: Ristorante Le Due Magnolie.
5: Strada Mappano 123 a Mappano.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Hai capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
2: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
3: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
4: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
5: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
4: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente
7: 800 940 974.
6: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: puoi richiedere con il codice 8539.
1: E c'è una storia che si sente raccontare.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3337.
2: Se un continente ancora da scoprire.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
1: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Totac,
1: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
1: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
5: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 8 3

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: 10 e alle ore 22 Jukebox Compilation su Radio Jukebox, la compilation della tua giornata. Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 4 2.
2: Fammi sapere

0: pazzo! Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze!
1: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro! E se venite da Fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina!
0: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino! Finanziamenti anche senza busta paga!
2: Divani
3: Totac!
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
2: Non te lo dico.
1: Anche le lenzuola e il tuo intimo. Dove l'hai preso?
2: Non te lo dico! Oh!
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a San Fred, cogli l'attimo.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: più.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0.

0: La tua città, Radio Jukebox, Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 8.

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: Si accendono le luci.
4: Una canzone intona una musica.
3: E buon Natale.
4: Ci sono attimi che vorresti non passassero mai, come le feste firmate Le Due Magnolie.
3: Ristorante Le Due Magnolie si veste di tradizione e ti invita alla vigilia di Natale
4: a Santo Stefano e al cenone dell'ultimo dell'anno.
3: Per l'occasione saranno serviti menù tipici delle feste. Prenota ora 011 99 68 473.
4: Ristorante Le Due Magnolie.
5: Strada Mappano 123 a Mappano.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente
7: 800 940 974.
6: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

razioni. Puro sangue.

Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:02. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 0

0: senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1 e 29 minuti.
2: Radio Jukebox, la radio telematica.
3: Encore un dimanche qui s'achève.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 5

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8519.

sempre uguali. Tu Giacca Armanio, le firme sui muri, tu i capi firmati. Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo al gioco delle differenze sociali. Tu i viaggi, i regali, le fedi nuziali, noi al massimo a scambiarci le fedine penali. Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo.